0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachutama che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa sama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele sani y useche latona el trilota Vitote huye, che la tona el toja islo. Che totsite amek y use che la nahit, vit is che la tona el tohta chut la ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoya.

0: che atsina witlawen toh lanuaili watlok latasa ael toh ische tachut ama che hawetes una toh leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen toh ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona ael toh ilota withote wuye che latona ael toh aislo che totsite ameh iuseche lanahit with ische latona ael toh tachutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.